0: Você está na Encantado. Com Bigolin. A Rádio Encantado apresenta A Voz da Itália, um programa que resgata o melhor da música italiana.
1: Opa lá, le 9:37 minuti, buongiorno, il giorno 26 di giugno 2026, cominciamo il programma La Voce d'Italia anche questa mattina, qua compagnia di Igor Lopez, eccola, salutare i nostri patrocinatori, quella di Daniel Veicolo, salutare Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça e anche Oral Unique, in cui è il giorno di salutare anche i nostri scioferisti, i nostri coloni, agricoltori, e anche in cui è il giorno dei nonni, a tutti quanti i nonni un saluto, un struccone forte, Sant'Anna e San Gioacchino, anche se omaggiate questo fin di settimana. 37 51 15 80 al telefono, manda messaggio per il numero 999 88 15 43 che andiamo a finire di punto con la musica regionale italiana.

Alle 9:49 minuti e mezzo che diamo sequenza al programma La Voce d'Italia in nome di Oral Unity. Vanca tira già gli identità Oral Unity. Sì. Le quante la Rua Duque de Caxias sento incantato. A Valiassonte con il conduttore Riccardo Rutzen. Attendimento professionale, cioè. Clinica premium di alta tecnologia e tomografia computatorizzata. Guarda, gli altri denti la Oral Unity, c'è un buon negozio che vi via con i denti nuovi, Banca tira gli altri denti della Oral Unity. Fa un orsamento là con il dottor Riccardo Rutzen. 997 99 94 00. Parla là con il nostro amico Riccardo Rutzen. Eccola, dirà anche di che. Parliamo qua delle feste, perché in quel che c'è festa grande là c'è la linea dei coloni scioferisti in quel, la Rua Augusta Alta, grande festanza, e anche in quel che c'è festa c'è la Giardino, festa di San Joaquin, che è ancora qua in quel anche, in quel no, guarda qua, domenica che viene, giorno 2, festa in onore a Santa Clara del Bairro Santa Clara qua d'Incantato, il giorno 7 che c'è Filò in Cocchero Basso, grande Filò, e anche che c'è il giorno 8 di agosto Ballada retro, ti ho visto, c'è ballada retro, il baile di Stiani, l'ante a linea Argola, il Reno Bagattini dico organizza la ballada retro, al giorno 8 di agosto, e il giorno 9 di agosto che c'è festa di San Giovanni Battista Scalabrini, del bairro San Giuseppe Scalabrini, al giorno 16 di agosto festa te a linea San Rocchi, e anche ancora che qua, al giorno 23 di agosto festa di Santo Agostino, l'ante a comunità Santo Agostino del Bairro Planalto. Ma dai, un saluto grande là pa Hernando Bortolini, là di Marco Rama, cioè. Dico ascolta il programma, lui a Garibaldi stava qua, a sua mamma lei a Marco Rama, a Tarasina Bortolini, là del vin Don Miguel, che manda qua il vin per la settimana italiana incantata, lei col vin là di là. Un saluto grande là per Tarasina, buongiorno Tarasina, su conforto là per Tarasina Bortolini, là per l'Hernando Bortolini, buongiorno, salute e pace. Oh, vin di prima riga, che è il vin che fa gente lì, su conforto, qui là della famiglia Bortolini. Anche là per Renato Fontana, la Isa, la Elisa, su conforto, grazie per la compagnia. Nostro amico Duarte Dal Pianga, dite qua, buongiorno, buongiorno. Anche buongiorno Bigolingo, una bella musica per la mia mamma Agnetta Raffaelli Pellegrini da Barra da Scontas, Musun, che fa 88 anni qui, parabéns, omenaggio di Sofioi, Edite, Eudir, Egidio, Eunice e

alto adesso con tassa speciale di giuro, una entrata e ristante te paghi in 21 prestazioni del cartone. Tu hai visto che facile comprare un'auto? In quello ci apparecchia la tua auto vecchia del negozio. Avaliazione giusta, anche auto di buona procedenza, procedenza sicura, e ancora ti vende l'auto col tanque pieno di gasolina. Mamma fame chiaro. Il telefono 09 80 25 24 57. Un saluto grande là per Daniel, là per De Mar, là per Sandra, là per Scefona, la Sueli, Ines Butzen. La Daniel veicolo è postata qua a RS 129 in avanti a Lombarda elettronica qua incantato già, questo qua è il programma La Voce d'Italia, là per Luisa Alvorica Nepre e tutta quanta sua famiglia, una bella musica italiana. Buongiorno.

10:35 minuti avanti qua col nostro programma. Ti chi sei, te sei a casa? Puto rangiarti i denti, da qui dentro tutti spacca su. Qua incantato che sei la Oral Unique, implante dentario qua incantato con alta tecnologia, eh. Io ti metto i denti nuovi, implante dentario, ciò. Fa una avaliazione qua col dottor Riccardo Rutzen. Vieni qua incantato, da Rua Duca di Cascia, qua nel centro. Se ti vuoi telefonare, prima telefoniche. Scrivi il nome, Livar, il numero. Le 9 97 99 9400. 9 97 99 9400. Oral Unique. Ti arrangia i denti e via piende sprosia. Parliamo qua anche in nome di chi è che sei qua. Ah, guarda qua, Daniel Veicolos. Le ore a truccare la tua auto, passa a Daniel Veicolos. Che è una promozione da sette come che è. Finanziamento. Una entrata e il ristante te paghi in 21 prestazioni del cartone. Una avaliazione giusta del tuo auto vecchio, ci ha preso il tuo auto vecchio del negozio, ti vende un'auto di buona procedenza, procedenza sicura. E ancora ti vende l'auto, certo cosa? Col tanque pieno di gasolina, cioè. Mamma mia! Daniel Veicolos, tenti in mente. 9 80 25 24 57, o va qua alla banda lombarda elettronica incantato che sia Daniel Veicolos. Un saluto là per la gente là della Daniel Veicolos, grazie per la compagnia. Lirio Kappler del Bairro Battingon Roccasaglio che ascolta il programma. Luis Piva per donna Lourdes Piva e anche per il Popo Santin di Antagorda. Là per Eugenio Sentera anche. Leotero Loreson, la Anna. A nonna Analia, buongiorno Analia, un succon forte, grazie per la compagnia. Salute e pace, Anche là per Irene Bagattini, il Neuri Pasquetti che ascolta il programma. E la Nilva Sfoglia. Ah, buongiorno Nilva, Buongiorno Bigolin. Noi del gruppo Vida Alegre, allora volevo ringraziare a tutti quanti che hanno partecipato al baile da terza età, ieri quanti lì oscilladora. La nostra gratitudine a tutti quanti. Successo grande, ma immaginate ciò. Non sia tanto quanto è a radio. È stato un successo allora Nilva. Quante persone che è andato le sarà? Dimmi qua, che mettiamo qua a parare allora. Sto con forte la palla Nilva Sfoglia là dell'oscilladora dopo ieri che sei al baile della terza età. Buongiorno Bigolin. Non ti ho ascoltato il tuo programma. Sempre te l'ascolto tutte le domeniche. Voleva mandare parabéns per il lavoro di tutte quante domeniche del programma La Voce d'Italia. Chi che l'è? E Alca Maria Porto, grazie Alca, un strucon forte, partì anche a tutta quanta gente, ti muovo fuori una bella musica italiana, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, di ascoltare il tuo programma. E conosci la Vania Possamai di Guaporè? Ma è prima cugina, po, caro di Dio, un strucon forte, chi che sarà l'uomo qua allora, mi dico? E guardiamo qua, Evandro Teles di Vespasiano Corea. Te dico una roba, guarda qua. La Vania Possamai, lei è mia prima cugina di Guaporeccio, gente buona, un strucon forte la pa Vania, tutta quanta la sua famiglia, un strucon, un saluto grande. Grazie per la compagnia Vania, quanto è il programma La Voce d'Italia. Vania Possamai di Guaporè, buongiorno. Buongiorno anche a Nilson Lanzini. Io fresco a suonare tutti quanti i nonni e nonni ascoltatori del programma, grazie per accompagnare il nostro conforto. Neuro di Cesare, là del Boccato Lancia, di ascoltare il programma. La Leontina e Colorindo Zanella, buongiorno. Anche Giovanni e l'Andrea della Mundial Tinta, salute e pace. Là per il nostro amico, dove qua, il Poletti, là del ristorante della signora Poletti di Rocca Sales, buongiorno. Buongiorno anche a chi è qua, aspetta che mettevo qua, di più di 600 persone si sono al baile a terza età, l'altro lì oscilladore ieri, di più di 600 persone, ma fammi chiaro so baile, guastala sola di scarpe. Buongiorno Bigolin, Clay de Tasca, buongiorno anche a Clay de Tasca, grazie per la compagnia. Piero Pivato di Assunzon Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Anche la famiglia Baretteri, grazie, un strucon forte. Celso Severico degli Assunção, strucon forte. E voi seguite, guarda qua, sempre in nome di chi è qua, in nome dei ristoranti Pizzeria Piatello, anche in nome di Giordani e compagnia, che adesso i verdi alle 7:30 mattina, in sera solo che alle 7 a sera, diretto al mesdì anche per meglio attendere la sua clientela. Giordani e compagnia, qua davanti alla piazza del centro di Incantado,
100 anni di credibilità e buon attenimento, con una grande promozione della linea Stanley, ferramenta di batteria e anche elettrica, in 10 pagamenti senza giuro. Giordani e compagnia, per quel che si dice, passa qua, davanti a piazza del centro di Incantato a rua Giulio di Castiglio. La Palelena e il Dorentino Mirandoli da linea Reggae, buongiorno. Reinaldo e Anair Bonatto de Musù, salute e pace, grazie per compagnia. Ademir Melotti de Maracanà, anche là di Campigno, per Maurizio Agostini, là per chi è? Là per Dolfo Flecchi, a Pina Flecchi, grazie per compagnia. Mai visto qualcuno apposentarsi senza lavorare. Leonir Robadossi ha conseguito. Alle 10:40 minuti.

0: Olá, tio. Opa lá. Catecate fiche com a diretoria, com os festeiros, tem a barbaria Fabris, tem a farmácia Planalto, tem a lancheria Ponto 1 lá do nosso amigo Deco. Ecco lá.
1: Vediamo cosa che c'è ancora qua.
0: Buongiorno, Bigolin. Mi sono elevato. Primo cousin de. Primo cousin. Mande che un sorasco a mano. A sorasco, eh? Oh, se capisci, mi piace. Metti una sonata buona. Omenaggiarmi fra dei Telvino, che è lei insieme con me. E che manda lei Vittorio. Allora, Vittorio, per suo fratello Telvino. Cade elevato. Grazie per accompagnare, su conforto. Sandro Fontana de Garibaldi insieme con i suoi figli Bernardo e Lorena offrisce la musica per la Amanda e con quelli a Faiani, ti ho visto, e anche per i nonni, felice giorno di nonni, quanti nonni, per la mamma anche Lourdes Fontana, per il sogro Nadire e la nonna Leda, che di ascoltare il programma e che aspetta un sorasco, ti ho visto, con la musica La Bella Violetta, chi che manda lei, Lourdes Fontana de Garibaldi, anche la per Sandro, buongiorno sul conforto. Buongiorno Bigolin, quale Valdir e Luisa Sonda. Vuoi la musica per tutti i nonni e tutte le nonne. Su conforto la pa Valdir Sonda, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, Ivar Pesi, una bella musica per tutti quanti ascoltatori. Salute e pace. Anche la per chi è ancora qua. La per Alessandro Bratti, buongiorno Alessandro, su conforto partire tutta quanta la tua gente. Carlo Alberto Busa, Rubens Pedetti e Asilda. Vanei Marconi, a sua donna Dionette, grazie per la compagnia. Ivan Agatti, prefetto di Coronel Pilar, buongiorno. Anche là per suo vice prefetto, mio amico Romeo Martinasso, salute e pace. Valdemir Cicconetto, dammi una quarta messaggio che è Antonio Prado di ascoltare il programma. Saluto grande. E là per Teresina Bertolini, allora la di Marco Rama, cioè capriccia Teresina e Zovin che te fa bene. Alle 11:02, buongiorno.

0: Buongiorno, Virgolin, e tutti gli ascoltatori, italiani, alemani, polacchi, brasiliani, tutti che ascoltano il tuo programma, un saluto, un stroconforte e dire che il musical Zeni e Calvi e fa le feste. Quando c'è feste in le succese, volendo una musica allegra, divertita, canzoni italiane, canzoni brasiliane, di tutte le stirpe. Zeni e Calvi, ricordevi bene, Zeni e Calvi. Abbraccio anche a te, Bigolin, una buona fortuna, salute e pace.
1: Tá bom, Laura Zeni. Grazie pra companhia lá, pra nosso amigo Luiz Zeni, Ecco, grazie pra companhia. Anche... Ora na Tom Bonato, vai.
2: Buongiorno, Bigolin. Qual é, Renato de Canoas? Passando pra desejar um feliz dia do motorista, colono motorista que foi ontem, um abraço especial ao meu amigo Elton, motorista lá da Belmonte Carne, lá de Nova Brécia, a desejar a todas as vovó e os vovô que hoje é dia do vovô, e a desejar a nós tudo, né? Porque eu sou colono, eu sou agricultor, que vai ser agora dia 28, né? Dia do agricultor. Desejar a todos um ótimo domingo, um ótimo final de semana e a vida segue. Um abraço a todos.
1: Tá bom, Renato Bonato. Grazie para acompanhar o seu conforto lá para nosso amigo Renato Bonato de Bracharel para o mundo inteiro. Grazie, Renato, o seu conforto. Vou mandar um feliz aniversário para a minha mama Anita Raffaele Pellegrini. Anche o seu conforto. Quella della Barra das Contas, di chi fa un sorasco, la Edith Pellegrini che manda là anche là per suo fratello Egidio, la Elisangela e il Gabriel, suo fratello, grazie e parabéns là per la Anita Raffaele Pellegrini, aniversariante, parabéns, un suo conforto. Parlando in aniversariante, mandate anche un saluto grande là per la Pamela e la Tainá Kozlovski, gemelle, agli anni dello 30, su conforto, grazie per accompagnare la palatina e c'è un strucon di suo padre e suo mare, famoso Edson Kozlovski e la Cleusa. Buongiorno Edson, anche la pa Cleusa, grazie per accompagnare e parabéns la pa le gemelle. Anche qui è qua, ancora che sei qua di dire che già Neri da Cruz e Maria Parisotto ascoltare il programma, il Picon Rocca Sales, grazie per accompagnare il tuo conforto. Grazie, un saluto grande allora, Anche volevo mandare un saluto a chi ancora qua, che dobbiamo mandare messaggio qua. La Pala Benigna Bonfandini, buongiorno, grazie per accompagnare la Giselle Daldrovandi, Bairro Santa Clara, Leonardo Scarabonati, la della Augusta Alta, anche la Rosalina De Sordi. Luis Cavalli, la Pala d'Argela Dadao, grazie per accompagnare su conforto, anche la per Avelino Radaeli, buongiorno Avelino, su conforto Vicente Basso del dottor Riccardo, e chi è ancora qua? Luis Carlos Vianini, manda un omenaggio per la Monica Vianini, ah, bon. Allora Luis Carlos Vianini, grazie per compagnia. Jair Bush e Nair Fiol Eder, la Nora Silvani, Anetta Stefani, ascoltare il programma in progresso, gente di progresso, grazie per compagnia, che la gente là di progresso è un suo conforto. Un saluto grande anche là per l'analice Gali, Vittor Gali, va a dire Gali, a famiglia Gali, Everton là di Vespasiano Corea, là del mercato Gali, grazie, un saluto grande mio amico Bomba Adriano Bombassaro là di Jacarezinho della Bomba Casa Comercial, salute, pace, grazie per compagnia. Ancora qua, l'appa Danilo e a Rosa Formentini, linea San Paolo, Cornel Pilare, anche l'appa Zecca Formentini, un saluto grande. Agostini, Roque Agostini, Anissia, Roberta, Jessica, salute e pace. La famiglia di Romildo Pilati di Cornel Pilare, grazie per compagnia. Alle 11:22 minuti.

che manca 23 minuti per mesi, vada qua il nostro amico Gilmar Spader. Buongiorno Gilmar, lui che organizza la festa là insieme col Mingo Orsolin, festa di San Giovanni Battista Scalabrini, che manda a dire a tutti che quanti vengono a andare alla festa al giorno 9 del mese che viene. E se fai svelti, che ormai è più fisci per vendere, fate svelti e andare alla festa là. La semaia ben caro da Diva, festa grandissima. Date il bairro San Giuseppe Scalabrini il giorno 9 del mese che viene. Parlando di feste, che c'è anche festa il giorno 8 del mese che viene, che c'è la ballada retro. Date a linea Argola. Che c'è anche 9 qua, il giorno 2 di agosto, festa in ora Santa Clara del bairro Santa Clara. Al giorno 7 di agosto, Filò, in Cocchero Basso. E anche il giorno 23, grande festa di Santo Agostino, Dante è Santo Agostino, che c'è precisione a mattina, che c'è il disnaro al mesdì, che c'è banda contagio regressiva, che c'è Barbarella. Compiti a fiche l'ante a barberia Fabris, a farmacia Planalto, sotto alla lanceria del nostro amico Decco, l'ante alla lanceria Ponto 1. Per quasi le feste che acontece qua intorno in questi giorni qua. La Nirsenica, che manda su con forte la Passo Fradel, Nestor Clunchi, la de Musun. E per tutti quanti i nonni e tutti quanti le nonne, anche la domanda di là per suo fratello Nestor, che ha detto la Nirsa sta ben qua, io che migliora ben qua della sua magagna che la aveva intorno, adesso grazie che la sta ben. Allora vada qua, là per il nostro amico Agostino Marcos Bovier, grazie per accompagnare il nostro conforto in nome di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, dove ti canti tutta la linea di defensivos agricolas, le ore scusate a piantare ormai, fertilizzanti, semenze di miglio, di soia, pastaggi, fasoli, cose che ti occorre, ma te canti anche generatori di energia e lavatori di alta pressione, motoserie e rossadere. Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, Rua Padre Anchieta, qua incantato. Giordani e compagnia, tutta la linea di ferramenta elettrica e a batteria della linea Stanley, in 10 pagamenti senza giuro. Sapete che Giordani verde a mattina 7:30 e sera solo che 7 a sera senza stare al mesdì diretto sempre. Ah, per meglio attende la sua clientela, adesso sì con nuova direttoria verto di 7 a mattina 7:30 fino a 7 a sera. Gesianca Coral, tinta scorale, tutta la linea MOR con 10% di sconto e tutta la linea elettrica Tecati linea Tecati come che cam, lampe, di materiale di pesca, linea elettrica, idraulica, di tutto, tutta la linea di prodotti per la piscina, Tecati là in Giordani e compagnia, materiale elettrico, idraulico, Giordani e compagnia con 100 anni di credibilità e buon attendimento. Anche in nome di chi è qua? Daniel Veicolos, sapete tutti che Daniel Veicolos è una promozione grandissima adesso? Ti compri un'auto da Daniel Veicolos, è così, guarda. Ti dai un'entrata e il restante ti paghi in 21 prestazioni del cartone. E ancora ti guadagni il tanque pieno di gasolina. Oh, Santo Antonio. Daniel Veicolos, della banda lombarda elettronica qua incantato. Telefoni WhatsApp, guarda, 980-25-24-57. Auti di buona procedenza, procedenza sicura. Ti fai un buon negozio perché c'è gente buona, gente seria, che gente lì. Un buon forte qui da Daniel Veicolos. Manca te là della ora l'unica rangiarti i denti. Non ti senti neanche male. Adesso che sei un procedimento là, ti senti neanche male e ti metti su tutti i denti nuovi. Implantes dentario, si chiama. Ti discorri là con Riccardo Rutzen. Lui ti fa una avaliazione senza costare niente, avaliazione non costa niente. Quanto a Rua Duque di Cascia, ti sento incantato che sei la Oral Unica. Discorre là con Riccardo Rutzen. O telefoniche prima. 9 97 99 94 00. Lei il telefono là di cagente lì. Mandai anche un saluto grande qua, ho visto adesso. Mi compare Redovino Somensi là di Bella Torre. Mi manda qua una messaggio. Grazie per accompagnare là per Redovino Somensi. La buona domenica anche a partire. Grazie per accompagnare il nostro conforto. La parete di vino somensi di Bella Torres. Anche che se buongiorno Bigolin. Mande che su conforto per la galera. Vale 7 di settembre. Per me grande amor, nene capriccia. Per me amiche, anche per mia mamma Gemma, anche là per il Benjamin, anche là per me fratei. Un ottimo fine settimana a tutti quanti. Chi che manda qual è la
Ivanette Formentini. Grazie Ivanette Formentini, lei che è là dentro, che è del Coronel Pilar. A Ivanette e gente buona, buongiorno Ivanette, sto con forte partita e tutta quanta gente là di Coronel Pilar. Ringraziando qua Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante pizzeria Piatello, Masciado Agropecuaria, Masciado Centro Commerciale, Mercato da Prassa e anche Oral Unichi. Anche là per chi è, come andiamo su conforto. La Suelen Pires de Oliveira, grazie per la compagnia, su confortissimo. Dite che avanti ritorniamo domenica che viene col programma La Voce d'Italia, eh. A tutti quanti il desiderio di una buona domenica, buona settimana di lavoro, poter partecipare della settimana italiana, il giorno primo che c'è Latte Oscilladore, che c'è da mangiare, che c'è Paulinho Misciaria, che c'è Cioccole Farfalle, tutti quanti come dai. E anche a domani che se sono solenni da Camera dei Vereatori quando incantati. A tutti quanti un buongiorno, salute, pace e buona domenica, ringraziare qua il nostro amico Igor Lopez. In domenica che viene.